0: gioia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po', vostra parente.
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando mi sia concessa,

Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! E fare tutta questa bravo!

rivalità, rivalità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reda prontissima, so come il fulmine, so del fantasma, della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma bravissimo, avevo Figaro, ma bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, dalla